0: mole mole mai.
1: Baka mole mole mai.
0: E tau tuia nuku tuta.
1: Tau tuia nuku tuta.
0: Awa nege di fili mai.
1: Awa nege di fili mai.
0: Kopi hukia whaka sepe sepe.
1: Kopi hukia whaka sepe sepe.
0: Ka kua pihia.
1: Ka kua pihia.
0: Ka kua loto pihia.